0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: una parola ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltami.
1: Parole, parole, parole.
0: Ti prego.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: una parola ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltami.
1: Parole, parole, parole.
0: Ti prego.

alleys. Aspetta mazzi il mondo, mettersi on se, che è sta il bacchi tutto qua, per via che, da corra aspetta.